Bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari, bari